dalla quale nell'uomo vivente può scappare. Guai a quelli che morrano nelle peccata mortali, beati quelli